toste munto, l'alieno composo templumbo, e disvegnante, e disvegname, e fermar ciò che vi resto là, marne cansasto di toste munto, l'alieno composo templumbo.